mother of man, her children.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è niente.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now.
1: Lazio.
2: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

20 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948

0: scritto il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant in 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese, il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: La cantina intelligente.
6: AI e enologia.

0: bottiglie regalate, scovate in gita, ovunque.
1: Esatto, e ogni volta che abbiamo ospiti a cena parte la solita lotteria. Questa bottiglia sarà ancora buona? Si abbinerà con il pesce o con la carne?
0: Sì, ma senza contare il rischio peggiore, cioè dimenticarsi una bottiglia pregiata in fondo ad un cassetto e riscoprirla dopo anni quando ormai è diventata aceto. Dai, che è successo a tutti.
1: Ma oggi possiamo trasformare lo smartphone in un vero e proprio sommelier personale per gestire la nostra collezione di casa.
0: Esattamente. La prima app insostituibile per gli amanti del vino si chiama proprio Vivino.
1: Basta inquadrare l'etichetta della bottiglia con la fotocamera e lei riconosce subito la cantina, l'annata, le note di gusto, il prezzo medio di mercato.
0: E con la funzione di catalogazione vi crea addirittura la vostra cantina digitale. Così sapete in ogni momento quante bottiglie avete a casa e soprattutto qual è il momento perfetto per stapparle prima che stiano scadendo.
1: E per chi ama le birre artigianali e le microbirrerie, l'app di riferimento è Untappd.
0: Scansionate la birra e lei vi mostra lo stile esatto, l'amaro Ibu e le recensioni degli appassionati di tutto il mondo.
1: Ma la vera magia dell'AI sta nell'abbinamento cibo-vino quando cuciniamo a casa per gli amici.
0: Sì, perché esistono app specializzati come Delectable e gli assistenti integrati di Sommellerie.
1: Potete inserire il menù della serata, ad esempio risotto ai funghi porcini, e l'app vi dice esattamente quale bottiglia della vostra cantina si sposa meglio con quel piatto.
0: Aspetta Chiara, e se siamo a ristorante ci troviamo davanti ad una carta dei vini infinita con nomi incomprensibili?
1: Fotografate la carta dei vini con Vivino. Lei vi evidenzia subito i migliori affari del menù per rapporto qualità-prezzo, evitandovi di scegliere a caso la bottiglia più cara.
0: Dai, ricapitoliamo quindi i nostri strumenti per la cantina di casa.
1: Vivino, per catalogare e abbinare i vini. Untappd, per il mondo delle birre artigianali. E Delectable, per scoprire i migliori abbinamenti a tavola.
0: Insomma, l'intelligenza artificiale ci aiuta anche a conoscere meglio ciò che portiamo in tavola e a valorizzare un po' le eccellenze del nostro territorio.
1: Perché il buon vino e la buona birra non servono per farli snob, ma per accendere la convivialità e creare bei ricordi insieme alle persone che amiamo.
0: E allora testate le app, curate le vostre bottiglie, stappate con gioia con tutti i vostri amici e buon brindisi a tutti. Per oggi era

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, ai ai ai, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi per noi donne l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico, che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi. O no, chi lo sa. Comunque, le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene. E soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso: per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di avventurarci nella consueta playlist, ascolteremo l'intervista a Fabio Pozzi, un vero rocker.
2: Homemade, the interview.
3: Ciao Fabio, benvenuto su Homemade.
4: Ciao ragazzi.
3: Grandissimo Fabio.
4: Questo è il ruggito del vecchio leone.
3: Ma vecchio, non lo so, ma comunque leone sicuramente. Devo dire che i tuoi brani sono veramente, oltre a essere scritti in maniera fenomenale, arrivano subito, cioè c'è quel rock vero degli anni 90, forse mi permetto di dire, ma quello però diventato, cioè nel senso non con i suoni moderni. Ma sì. Veramente
4: chiamiamo rock da RSA, si chiama rock da RSA,
3: dici? È ancora valido, anzi ti do,
4: è ancora valido,
3: sì, ma guarda, questo tipo di rock per me non muore mai, nel senso quando ti comunica energia, ti comunica espressività, non è che c'è una data, cioè, quando arriva il brano arriva. Quindi
4: mi stai dicendo dei complimenti che io accetto molto volentieri, mi fa tantissimo piacere.
3: Ti faccio sinceramente, guarda, io l'ho ascoltato più volte, anni, e oltre al fatto che hai, secondo me hai una passione per il rock americano, in particolare smodata, credo, perché cioè, il suono, lo stile è proprio è molto vero, perché su questo è proprio un complimento sincero. Chi in Italia specialmente rifà uno stile, diciamo, che tende all'americano, tende a rifarlo ma in maniera italiana, non so come dirti, viene fatta quasi una caricatura, mentre se tu ascolti i tuoi brani veramente è come se fossero proprio fatto da un americano nato
4: a Seattle. Bellissimo, ma devo dirti qua, io sono cresciuto con questa roba, quindi la mia mamma, quando io piangevo da piccolo, mi metteva pezzi dei Van Halen, c'era pezzi di allora o degli AC/DC, e ti dico, e io mi calmavo, e quindi al di là della pronuncia, però devo dirti che alcuni amici americani mi perdonano per questo, perché c'è gente che pronuncia mille volte meglio di me, ma io me ne sbatto le palle, scusami il termine, perché effettivamente anche in America c'è un discreto ritorno, devo essere sincero, nella mia umiltà, attenzione perché io sono molto umile da questo punto di vista e non mi voglio paragonare ai mostri sacri.
3: Insomma, lo stile, devo essere sincero, cioè è riconoscibile, nel senso è un rock ma di qualità, ma di quello proprio che sì, richiama un po' gli anni 90, però anche oggi si ascolta.
4: I miei cantanti preferiti sono quelli, sono dovete dire, quindi ti parlo di Whitesnake, ti parlo di Deep Purple, ti parlo di Ronnie James Dio, che per me è il numero uno del metal e anche per me il numero uno proprio della voce rock.
3: Però ha lasciato un'eredità, no? Che questi artisti poi lasciano, comunque diventano immortali perché lasciano
4: Freddie Mercury, adesso potremmo parlare per ore, no? Tutti questi grandissimi artisti che hanno fatto la storia, insomma.
3: Assolutamente, anche perché poi ecco, sicuramente va la musica va avanti, ci sono altre mode, ci sono altri modi di fare le cose, però non quelle tracce, quelle ispirazioni che comunque rimangono nella storia proprio della musica, quelle non sono immortali, cioè non si possono insomma. E questo è un grande, secondo me anche un grande pregio poi quello di rivisitarle o comunque di avere la propria interpretazione su alcuni brani, rimetterci del proprio, insomma, e fare delle opere che possono ricordare, diciamo, come stile, ma ovviamente poi ogni opera è a sé, ogni opera ha la sua originalità e quindi poi si fa il proprio stile.
4: Grazie. Io sentivo l'altro giorno, guarda, ho visto per curiosità, ti faccio un esempio velocissimo, Little Richard e Tom Jones in una rock and roll performance, io ti dico, mi è venuta la lacrima. Di una potenza vocale, Tom Jones per me anche lui grande, che non è un vero e proprio rocker, però è un personaggio di una violenza vocale pazzesca. Ma guarda, sempre positiva, io dico.
3: Sì, sì, assolutamente. Guarda, io infatti, quando mi ho detto Tom Jones, no, infatti questa cosa mi ha l'ho capita perfettamente, perché alle volte il rock non è solo lo stile musicale, il rock è anche un modo di essere, no? Tom Jones, sì, con quel suo carisma, col suo modo di fare, nonostante il suo stile musicale non sia proprio rock, io lo identifico quasi rock, perché ha proprio quella sensazione proprio di potenza, di
4: è una voce veramente, ha 85 anni ancora spacca, 85 anni, ragazzi.
3: Quindi, poi alla fine dicono che il rock, capito, porta la distruzione.
4: Gli esempi, no? Il cantante degli Aerosmith, il cantante,
3: come no?
4: Insomma, Steve Tyler. Insomma, ragazzi, c'è ancora in giro gente che spacca. L'hai visto il tributo di Ozzy Osbourne? Sì. È uscito e ha fatto grandissime cose.
3: Guarda, io adoro proprio questo stile musicale, quindi con me proprio hai trovato quello di non persi.
4: L'interlocutore giusto, l'interlocutore giusto. Siamo italiani, cosa vuoi che ti dica? Con tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà, però vabbè, noi ci proviamo ancora, cosa vuoi che ti dica?
3: Sì, sì.
4: Mai mollare.
3: Ma guarda, io penso che diciamo, la musica è fatta proprio per di creatività, di voglia di condividere, quindi al di là di quello che va di moda, la cosa che è importante fare è fare qualcosa che uno sente, no? Perché poi alla fine è quello che la gente vuole.
4: Bravo, bravissimo, esattamente.
3: È un discorso diverso dalla commercializzazione, ovviamente, perché poi il mondo musicale ha le sue regole, ha le sue mode, per carità.
4: E ha le sue imposizioni, scusami se mi permetto di dire anche questo, io non ho mai accettato imposizioni, quindi ho avuto un lavoro, o avevo un lavoro, e quindi non vivevo di musica, purtroppo, però certo. Sono riuscito a rimanere libero, questo è fondamentale.
3: Beh, non è
4: 40 anni, insomma, più o meno.
3: Non è proprio poco, insomma, no? Perché avere la libertà in ambito musicale penso che sia poi la base di se uno vuole mantenere la passione e fare questo mestiere anche con sincerità, no? Perché
4: sono rimasto povero, però dai, libero, povero ma
3: libero. Guarda, l'arte in genere di solito non è sinonimo di
4: si sbarca al lunario, ragazzi, si sbarca al lunario, però col sorriso, sempre col sorriso, sempre col sorriso.
3: Beh, insomma, non è poco, dammi retta che
4: con gli stivali.
3: Torniamo al discorso, insomma, dello stile che poi diventa un DNA, no? Poi entra proprio dentro, diciamo, il modo di vivere proprio la vita, quindi se si riesce a essere fedeli a questa mentalità, a fare le cose con passione e farle anche bene, perché poi, insomma, i brani, ora poi entreremo nel dettaglio, sono fatti bene, cioè nel senso che comunque sia, quando li ascolti ti sembra veramente di stare in America, cioè su alcune...
4: Ho
3: ascoltato i tuoi brani e veramente sono ritornato proprio alle mie sensazioni degli anni 90, quando adoravo questa musica rock americana, mi ci sono messo dentro, cioè devo dire che...
4: Guarda, io ho avuto la fortuna di vivere anche gli anni 80, quindi purtroppo perché ero... Ho tanti anni più di te, probabilmente, però li ho vissuti con molta intensità, però non voglio sputare contro tutti i tipi di musica che non siano rock, assolutamente, infatti nel mio disco, se poi lo ascolti, ci sono anche i pezzi pop,
3: sì.
4: che io apprezzo comunque, cioè assolutamente, un po' come facevano i Queen, lasciami fare questo paragone, certo. Naturalmente con la massima umiltà, quindi mettevano rock, pop e un po' di tutto nelle loro...
3: Ma sì, sì, certo. Cioè, nel senso che poi, anche secondo me in un album poi ci deve stare un range di stili, nel senso che se tu fai 12 brani, 10 brani, sempre lo stesso stile, tendi un po' dopo, no? A meno che non siano proprio capolavori assoluti di quelli proprio che vengono in
4: giro. Esatto, sì, sì. È Night the Opera, per esempio.
3: Sì.
4: Per esempio. Sì, sì. Come capolavoro, e voglio dire, lui ci ha messo tutto dentro lì, no, Freddy?
3: Assolutamente.
4: Ci ha messo un po' di tutto, e, sì. ed è un capolavoro, tuttora lo sappiamo. Insomma.
3: Sì, ma ecco, diciamo, poi ecco, se andiamo a finire sui Queen, loro hanno fatto la versatilità proprio la chiave della loro carriera. Cioè,
4: hanno fatto anche funk, hanno fatto anche dance, li hanno criticati moltissimo, lo sai, però ragazzi, come lo facevano loro, non lo faceva nessuno, insomma.
3: No, ma infatti, quindi... col senno di poi, no? Poi ad esempio Hot Space, che era il suo...
4: Bravo, cioè... dell'82, Hot Space, proprio quello volevo dirti. Cioè ci sono il disco ha dei pezzi rock, ma anche, vabbè, Body Language, eccetera, lo sappiamo, Under Pressure... è stato un po' una svolta commerciale, no? Che loro hanno fatto, però non possiamo condannare, perché era roba sempre di altissimo livello, ragazzi. Ma gli stessi di Purple con Burn, quando sono arrivati due cantanti, Glenn Hughes e Eddie Coverdale, si sono un po' spostati sul funky, però è sempre roba di altissimo livello. I Rainbow,
3: come no? Insomma,
4: che ti devo dire? Sono gli artisti preferiti. Quindi.
3: Torniamo al solito discorso: non è tanto cosa si fa, ma come si fa, no? Nel senso che poi dopo l'arte, in qualsiasi cosa tu faccia, non è che è importante fare uno stile. L'importante è farla con consentimento, con una giusta qualità, e a quel punto qualsiasi cosa ti fa a senso.
4: Quando hai un chitarrista come Richie Blackmore, poi ti riesce tutto bene.
3: Diventa più facile, ecco.
4: Purtroppo io non ho questa fortuna, però va bene.
3: Vabbè, però insomma, niente da invidiare alle grandi produzioni, però è veramente questo, cioè, te lo dico con sincerità.
4: Ti ringrazio.
3: Entriamo nel dettaglio proprio, faccio quello di cui parliamo oggi, perché You Are My Love Again è, insomma... è un brano che tu ascolti e dici, cavolo, cioè, ha il suo perché, no? È un misto tra ballad, rock, insomma, si ascolta veramente molto molto volentieri, insomma. Da cosa nasce questa
4: io lavoro brano? Tanto con le voci, non so se hai notato, cioè io, oltre che chiaramente alla parte strumentale, c'è la parte vocale che io curo particolarmente, perché mi piace, quindi mi rifaccio a quei gruppi, mi rifaccio un po' ai Queen, qualcuno ha trovato delle assonanze tra i due pezzi, mi ha fatto un complimento ancora oggi, non riesco a respirare, no, sembra un po' una canzone di Queen, l'hanno detto così tanto per dire, ma per uno che è amante dei Queen da quando sono usciti, per me è stato un più grande complimento. Quindi io ascoltando sempre quel tipo di musica mi è venuto questo pezzo, e niente, è sempre un pezzo che parla comunque, un testo che parla comunque d'amore, della continuità che ci deve essere per me in un rapporto, perlomeno io la penso così, è il fatto che lei, questa persona ipotetica citata nel brano, sia sempre la donna, in questo caso, che amerai per sempre, no?
3: Certo.
4: E che ami ancora, che continui ad amare, ecco, diciamo così.
3: Beh, anche un messaggio, insomma, molto romantico, no? Alla fine... anche al nostro sistema, diciamo, di piace il rock,
4: fa parte del gioco, cioè la rivitalizzazione, non riesco a dire la parola, i vecchi valori, lasciami dire, che poi sembrano delle banalità, ma in realtà oggi il fatto di essere innamorato di una donna sola, di esserle fedele, probabilmente è una controtendenza, capisci?
3: Ho capito che cosa intendi, però alla fine, diciamo, le cose importanti si reggono su valori veri, no? Nel senso che poi in questa società, diciamo, moderna, c'è tutto molto più veloce, tutto molto intercambiabile, no? Cioè,
4: bravissimo, troppo veloce.
3: Quindi si tende anche a, di fronte ai primi problemi, a lasciare andare, no? Anche relazioni, anche problemi, c'è tutta la voglia di vivere tutto in maniera rapida e immediata. Molto spesso però le cose più importanti hanno bisogno di continuità, hanno bisogno di...
4: Bravissimo, devi raggiungere certi obiettivi, mi sembra di essere il padre spirituale, però per raggiungere certi obiettivi bisogna un po' soffrire.
3: No? No, ma è così, in realtà, cioè, ma così è anche nella musica, proprio le cose della vita, secondo me, no? In generale...
4: Sì. Adesso, volevo dire, adesso parte Sanremo, quindi possiamo interrompere subito qua la intervista. scusami, ma dovevo dirlo, perdonami. Lo so, è perché è una domanda, me la faccio da solo, ma perché tu non sei mai andato a Sanremo quando eri giovane? E non dirò parolacce, però dico perché non me ne frega meno di niente.
3: Beh, guarda, io ovviamente Sanremo l'ho seguito quando ero più giovane, ad essere sincero. E forse qualche cosina è cambiata negli ultimi anni, proprio gli ultimi, ma anche se poco. Però non è proprio...
4: Maneskin, se tu alludi ai Maneskin, d'accordo, quelli anche se sono un po' criticati, però è comunque una generazione rock moderno su cui non c'è nulla da dire, io non me la sento di criticarli, eccetera. Comunque io mi ricordo solo Sanremo dell'84 quando c'erano i Queen con Radio Gaga.
3: sì.
4: E io li ho vinti due volte, chiaro, io a Milano proprio nell'84.
3: Che poi tra l'altro in Liguria ci fu una polemica, no? Ti ricordi che il discorso
4: che cantava lui voleva cantare dal vivo, eccetera.
3: Cioè, già proprio anche lì, già all'epoca, anche mentalità, no? Cioè, venivi a Sanremo, però volevi cantare dal vivo perché quella autenticità non la volevi perdere.
4: Sì, perché sì, gente con le palle, cioè, scusami, adesso io non voglio fare, io sono, non sono niente, però se tu mi fai cantare dal vivo, io canto. Canterò male, non lo so, quello che vuoi, però mi metto in gioco, no?
3: Certo.
4: E Freddy, figura che era già un, ormai un idolo, aveva voglia di cantare dal vivo, questo è un po' la...
3: No, no, ma è proprio la, secondo me, sono le basi, no, di chi fa questo mestiere, lo fa con i sentimenti giusti. Quindi dai, diciamo che questa è una cultura proprio italiana che ce la portiamo da sempre, che viene vista, cioè, la musica come una forma di spettacolo, che è una cosa diversa dalla musica, cioè lo spettacolo, la televisione, tutto ciò che comunque sia non è strettamente musica, ha le sue regole e quindi, che sono diverse da quelle dell'arte proprio musicale, quindi è quello che, diciamo, il nostro problema, che invece viene molto più rispettata magari, ecco, già in Inghilterra, in America questa cosa ha una
4: mentalità. Certo. Beh, guarda, a me capitava da giovane, mi chiedevano, ma tu cosa fai? Io canto, e di lavoro, quindi per dire, no, non è mai stato considerato un lavoro il musicista, purtroppo. Io ne conosco di bravissimi, guarda, credimi, fantastici, sulla scena, non sono famosi purtroppo, sono sulla scena musicale italiana, gente fantastica, ma che non fa il genere che dovrebbe fare per emergere. Questo è brutto.
3: Lo so, il mondo musicale è proprio una giungla, guarda, da questo punto di vista è veramente una giungla, nel senso che non si sa mai poi quello che può arrivare, magari il successo arriva pure dalle cose più inaspettate, no? Perché appunto è un insieme di cose che difficilmente programmabili, però
4: esatto,
3: la propria linea che fa quello che gli piace, secondo me è il passo fondamentale per poi essere credibile quando di fronte a te poi magari si presenta l'occasione, no? Se tu comunque sei sempre quello che ti piace e la gente si accorge di te, scopre che poi c'è qualcosa dietro. Se tu invece hai fatto sempre quello che andava di moda, sempre cercato di copiare qualcuno, al momento poi che tocca a te, non sei proprio
4: esatto, sei schiacciato. Vabbè, a me non tocca mai, a me non tocca più, però io non mollo, capisci? Quindi faccio un disco all'anno e faccio la mia musica, qualcuno apprezza.
3: Ma qualcuno sì, ma ci mancherebbe, ma la musica non deve essere per forza successo economico, successo, diciamo, di grandi numeri. Secondo me le grandi soddisfazioni arrivano anche da piccole cose, no? Cioè magari, ecco, un brano che comunque sia viene riconosciuto da chiunque l'ascolta come un brano bello che gli ha dato delle emozioni, che comunque ha comunicato qualcosa, per me quello sia tanto, cioè, quello è tantissimo, al di là dei numeri, no? Perché poi i numeri diventano...
4: Esatto. Sì, negli anni 80 non era, adesso è più semplice perché tu realizzi un'opera, qualsiasi essa sia, più facile di diffonderla, no?
3: Sì, certo.
4: Negli anni 80 invece dovevi purtroppo andare a trovare il produttore, o avevi soldi e allora... Se trovavi il produttore, arrivavi con una canzone rock, ti diceva, cos'è sta roba? No, adesso va l'Italo Disco negli anni 80, ti sto dicendo.
3: Sì,
4: e quindi a me capitò così, e dico, no, guarda, io, scusami, l'Italo Disco non mi interessa, pur apprezzandola adesso a distanza di anni.
3: Certo. Beh, però, altre situazioni, insomma, non, indubbiamente. Senti, parliamo un po' del tuo album, delle tue canzoni. Nelle tue pubblicazioni sono diversi stili, no? Questa tua, diciamo, scelta di fare appunto generi diversi, o quantomeno deriva dal fatto che fai quello che ti senti di fare, nel senso, cioè quello.
4: Sì, perché ho ascoltato sempre tantissima musica, quindi ripeto, non solo rock, ma anche funk, anche country,
3: sì,
4: anche West Coast, quindi gli Eagles, ti faccio degli esempi, Crosby, Stills and Nash, tutta sta roba, Earth, Wind and Fire, quindi mischiamo un po' tutto,
3: certo.
4: House, funk, rock, anche se la mia passione resta comunque rock, mischiando un po' tutto esce queste emozioni mixate, no?
3: Sì,
4: lo chiamo così.
3: Certo,
4: e alla fine esce così. Qualcuno sta accennando, mi dice, cazzo, usate le parole. Dice, cazzo, ma tu mi parti rock e poi tutte ste ballad strappa mutande nel disco precedente è stato così, poco rock, invece qui in questo disco di quest'anno c'è più rock e meno, diciamo, pop, però non disegno né uno né l'altro, capisci? Non voglio apparire, è una scelta mia,
3: insomma. Ci sta, però, cioè, nel senso che sono abbinati bene, io ho ascoltato tutti i brani, devo dire che hanno un loro senso, insomma, ascoltarli non è che si va

0: invece l'altro chiaramente è ancora vivo, è una delle voci comunque rock che apprezzo moltissimo, Julian Turner.
1: Beh, insomma, c'è cioè solo da ascoltarlo il tuo album, insomma, che comunque spero che abbiamo incuriosito gli ascoltatori perché c'è tanto da ascoltare veramente. Questo lo dico proprio
0: Sì,
1: come
0: sì, sì.
1: consiglio.
0: Sono 15 pezzi, quindi io faccio sempre album abbastanza lunghi, la notte non dormo, mentre voi dormite io non dormo, spero che il fisico regga perché ho più 20 anni, però io continuo a incidere nel mio studio la Pozzi Records,
1: Ah,
0: con la Y,
1: sì. Sì. Beh,
0: Pozzi Records, è il mio studio dove io, no, faccio tutte le mie cosine, insomma,
1: beh, insomma,
0: writers.
1: finché si utilizza così il tempo, insomma, ben venga, no? Se a quel punto
0: Sì.
1: si può anche smettere un po' di dormire per fare queste cose, perché almeno c'è qualcosa di creativo, insomma, è sempre una cosa bella.
0: Esatto, esattamente, soprattutto per fare rock è importante. Non dormire, certo, non dormire.
1: Assolutamente. Senti, puoi darci qualche informazione sui tuoi canali social, così almeno gli ascoltatori ti possono
0: Allora,
1: seguire?
0: abbiamo fatto finito adesso il nuovo sito che è Pozzi con la Y Records.com, dove c'è un po' veramente di tutto. Quindi anche blog e anche dove trovate tutte le release precedenti. Poi abbiamo Instagram, sempre Pozzi con la Y Records. E
1: Ok.
0: io sono Fabio Pozzi, F. Pozzi. Ce ne sono altri di Pozzi con la Y. Uno è un rapper inglese, ma non sono io. Faccio pubblicità. E trovate me, trovate più rock. Esatto. Quindi F. Pozzi con la Y.
1: Beh, insomma, allora, ora le informazioni ce le hanno tutte, però adesso, dopo l'intervista, manderemo You Are My Love Again, quindi te la faccio presentare a te, dai, così lo lanciamo insieme, il brano.
0: Vai, You
1: Allora.
0: Are My Love Again, devo presentarlo io, You Are My Love Again, rock anni 90 by F. Pozzi. Ok.
1: Perfetto, guarda Fabio, sei stato carinissimo, è stato veramente piacevole fare questa chiacchierata e adesso invito gli
0: Grazie
1: ascoltatori a sentire You Are My Love Again. Grazie Fabio.
0: a te. Grazie, un abbraccio, ciao e
1: A
0: ciao.
1: te.

siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di WaveSpeaker o all'account WaveSpeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano, Lingua di Donia No. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Cari ascoltatori, ben ritrovati, siete sulla radio giusta e precisamente su Antenna Web. Sono qui a proporvi 60 minuti in compagnia di tanta bella musica italiana. Poche parole, nessuna pubblicità, solo tante belle canzoni. Andiamo a presentare i primi 4 brani. Anna Oxa, Eclissi Totale. Biagio Antonacci, Mio Fratello. Luca Barbarossa insieme a Max Gazzè e Roy Paci con Non mi stanco mai, Dente a Die. Buon ascolto!

Veloci, veloci, ripartiamo senza interruzione con i prossimi quattro brani. Angelo Branduardi, Piccola canzone dei contrari. Carmen Consoli, Fiori d'arancio. Eugenio Finardi, Non diventare grande mai. Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello.

cerca di essere il meglio che ti riesce per poi darti agli altri. E a ognuno a seconda il suo bisogno ed a ognuno a seconda della sua capacità. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà. Da domani deve essere la realtà. E a ognuno a seconda il suo bisogno ed a ognuno a seconda della sua capacità. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà. Da domani deve essere la realtà.

Queste canzoni scorrono velocemente, ma soprattutto piacevolmente. È il momento di presentare le prossime quattro. Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene, Tiziano Ferro, La fine, Marco Mengoni, Esseri umani, Negramaro, Mandiamo via l'inverno.

0: Sei all'ascolto di Antenna Web.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine, come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più il difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un

Quante canzoni ci rimangono da ascoltare? La risposta è 3 e sono le seguenti: Renato Zero, Il Triangolo, Fabio Concato, Il Caffettino Caldo. Per terminare, Antonello Venditti con Giuda.

Cosa mi rimane ora da fare? Ve lo dico io, non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e vi aspetto come al solito al prossimo appuntamento. Rimanete ancora su Antenna Web. Un saluto a tutti!

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: 20 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: La cantina intelligente.
6: AI e enologia.

0: a te scovate in gita, ovunque.
1: Esatto, e ogni volta che abbiamo ospiti a cena parte la solita lotteria. Questa bottiglia sarà ancora buona? Si abbinerà con il pesce o con la carne?
0: Sì, ma senza contare il rischio peggiore, cioè dimenticarsi una bottiglia pregiata in fondo ad un cassetto e riscoprirla dopo anni quando ormai è diventata aceto. Dai, che è successo a tutti.
1: Ma oggi possiamo trasformare lo smartphone in un vero e proprio sommelier personale per gestire la nostra collezione di casa.
0: Esattamente. La prima app insostituibile per gli amanti del vino si chiama proprio Vivino.
1: Basta inquadrare l'etichetta della bottiglia con la fotocamera e lei riconosce subito la cantina, l'annata, le note di gusto e il prezzo medio di mercato.
0: E con la funzione di catalogazione...

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy.
1: Ciao ragazzi e ciao a tutti, ben ritornati qui su Nuovi Emergenti. Grazie davvero per aver scelto di passare un po' di tempo insieme a me. Io sono Arly Joy e vi do il più caloroso benvenuto qui. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande e se invece è stata un po' pesante, tranquilli, ci pensiamo noi a regalarvi un'oretta di buona musica, curiosità e qualche sorriso, perché diciamocelo, nella vita servono tante cose, ma ogni

0: una nuova classifica dei segni zodiacali. Quindi rimanete con me, perché stavolta parleremo di persone che almeno all'apparenza sembrano fredde e difficili da capire, ma forse la realtà è molto diversa da quello che immaginiamo. E come sempre ad accompagnarci ci saranno 12 artisti emergenti, 12 canzoni, 12 storie e 12 sogni che aspettano soltanto di essere scoperti. Chissà, magari proprio oggi ascolterete la voce di un artista che tra qualche anno sarà ovunque. E adesso direi di iniziare questo viaggio su nuovi emergenti con Tibi e la sua canzone che si intitola Te, Albicocca. E poi c'è Human che ci fa ascoltare Pomeriggi. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo alla domanda: cosa distingue davvero un artista che riesce ad andare avanti da uno che si ferma dopo i primi ostacoli? Andiamo subito a scoprirlo. Uno, non aspettare di sentirti pronto. Se aspetti il momento perfetto, probabilmente non arriverà mai. Cioè, l'artista dice, pensa, ancora una settimana e pubblico. Una settimana dopo, ancora una settimana. A un certo punto bisogna avere il coraggio di uscire allo scoperto. Due, cura la tua identità, non inseguire le mode passano, la tua personalità resta e le persone non si innamorano di una copia, si ricordano di chi ha qualcosa di diverso da dire. 3. I social aiutano, ma non fanno il lavoro al posto tuo, Quindi possiamo pubblicare 100 video, ma se non continuiamo a studiare, migliorare e scrivere la musica, insomma, i social non possono inventare il talento, sono un amplificatore, non una bacchetta magica. 4. Imparare ad accettare i no, come dico spesso, ogni artista li riceve, lo sappiamo, anche io, ma chiunque. Un rifiuto non significa che non vali, significa semplicemente che quella porta non era la tua. A volte il sì più importante arriva dopo decine di no, lo sappiamo bene. E 5. Ricordarsi perché abbiamo iniziato. Questa è la chiave, è il cuore di tutto. Quando arrivano dubbi, numeri bassi e momenti difficili, torna alla domanda più importante. Perché ho iniziato a fare musica? Se la risposta è ancora perché mi rende felice, allora sei già sulla strada giusta, perché il successo può arrivare o no, ma la passione è ciò che ci farà continuare a cantare anche quando nessuno ci sta ancora ascoltando, ed è questa la cosa bella che dobbiamo perseguire. E adesso ci ascoltiamo Elio Garrello con la sua canzone Vanna Marchi, e poi c'è Mr. Renato, Lady Giulia, che ci fanno ascoltare Se fossi qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile, do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per lingua ero almirante, non tutte le guerre sono giuste.

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo a Lo sapevi che imparare la musica cambia davvero il cervello. Andiamo a scoprire alcuni punti davvero molto interessanti. 1. La musica accende quasi tutto il cervello. Quando ascoltiamo una canzone non si attiva un solo punto del cervello, se ne attivano tantissimi contemporaneamente. Memoria, emozioni, movimento, attenzione e linguaggio iniziano a lavorare insieme. È come se il cervello dicesse: ragazzi, oggi facciamo gli straordinari. 2. Imparare uno strumento è una palestra mentale. Leggere uno spartito è come imparare una nuova lingua. Le mani fanno una cosa, gli occhi un'altra, il cervello deve tenere il ritmo e ascoltare quello che sta succedendo. Praticamente è multitasking, ma fatto bene, ovviamente. 3. Migliora memoria, concentrazione e coordinazione. Quindi diversi studi hanno osservato che i bambini che studiano musica tendono a sviluppare meglio attenzione, memoria di lavoro e coordinazione. E no, non significa che diventeranno tutti Mozart, ma significa allenare il cervello ogni volta che si esercita. 4. La musica insegna anche la pazienza. Uno strumento non si impara in una settimana, quindi sbagliamo, riproviamo, risbagliamo e poi un giorno quella melodia che sembrava impossibile esce perfetta ed è una lezione che vale anche nella vita praticamente. 5. L'obiettivo non è creare una superstar. La cosa più bella è questa: far studiare musica a un bambino, a chiunque. Non serve per fare per forza a farne un grande musicista. Serve a regalarci creatività, disciplina, sensibilità e un cervello allenato ad affrontare problemi in modo diverso poi nella vita. E anche se un giorno magari poserà quello strumento, tutto quello che ha imparato gli resterà dentro per sempre. Perfetto! E adesso, detto ciò, proseguiamo con Ilaria e la sua canzone Grattacieli. E poi c'è Fra Sorrentino che ci fa ascoltare Bucce. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua, ricapitoliamo quest'oggi con gli argomenti. Da una parte abbiamo parlato degli artisti che non mollano mai, dall'altra abbiamo scoperto che la musica allena il cervello. E sapete qual è il punto in comune? Che niente di bello nasce in 5 minuti, perché oggi siamo abituati a vedere solo il risultato. Vediamo il cantante sul palco, ma non le centinaia di prove. Sentiamo una canzone perfetta, ma non tutte le volte che è stata riscritta. Vediamo qualcuno suonare benissimo, ma non le dita doloranti dei primi mesi. È un po' come andare in palestra il primo giorno, guardare uno pieno di muscoli e dire: vabbè, da lunedì ci provo anch'io. Poi fai due squat e il martedì chiedi aiuto anche per sederti sul divano. La verità è che il talento è importante, ma la costanza lo è ancora di più. E forse è proprio questo il bello della musica: non ci regala scorciatoie, ci insegna ad avere pazienza, a sbagliare, a riprovarci, e senza quasi accorgercene cambia un pezzettino di noi. Infatti proprio per questo, ragazzi, io ricordo a tutti coloro che esprimono, che scrivono, che producono la musica, di inviarci le vostre proposte all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Lawrence con la sua canzone dal titolo Scorrere, e poi c'è lei come il miele che ci fa ascoltare Esagero. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: vincenti sono Harley Joy. E allora scopriamo i 5 segni zodiacali, che sembrano dei cubetti di ghiaccio ma dentro hanno un cuore enorme. Andiamo subito a scoprirli. Al quinto posto troviamo lo Scorpione, che è uno di quelli che difficilmente ci dice ti voglio bene, anzi magari ci prende pure in giro. Però prova a chiamarlo quando sei davvero in difficoltà, provaci alle 3 di notte, provaci con la pioggia, provaci, e lui arriva, magari sbuffando, ma arriva. Al quarto posto troviamo il Toro, che non è romantico a parole, è quello che ti chiede hai mangiato? Sei arrivato? Ti serve una mano? Non fa grandi discorsi, ma c'è sempre. E diciamocelo, a volte questo vale più di 1000 dichiarazioni. E al terzo posto troviamo l'Acquario, che sembra vivere su un altro pianeta. Sì, perché ogni tanto sparisce, ogni tanto sembra distratto. Poi all'improvviso si ricorda una cosa che gli hai raccontato mesi prima e ti sorprende con quel gesto che non ti aspettavi, cioè non ti aspettavi proprio, ma lui è lì, cioè dimostra l'affetto a modo suo. E poi al secondo posto troviamo il Capricorno, che non ama fare sceneggiate. Se ti vuole bene non lo scrive ovunque, lo dimostra con la presenza. È quello che magari parla poco, ma se hai bisogno puoi contare su di lui 100 volte su 100, ed è una qualità rara. E al primo posto troviamo i Pesci, che sembrano avere un radar per le emozioni. Capiscono che c'è qualcosa che non va anche quando dici no, sto bene. Sentono tutto, si affezionano tantissimo e a volte si prendono sulle spalle anche i problemi degli altri. Vabbè, detto questo, ci ascoltiamo Rivers con la sua canzone Resto a cena da me. E poi c'è Caspio che ci fa ascoltare Forse è tardi, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Vista al bar che ridevi col ghiaccio nel gin, bocca rossa che sapeva di storie di film. Mi hai detto dai, non fare il solito tipo che fai il grande. Poi mi hai rubato le chiavi ridendo, stasera ti senti importante.

siamo quasi quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Early Joy e come sempre spero di avervi fatto compagnia con qualche riflessione, qualche curiosità e anche qualche sorriso. Oggi abbiamo capito che inseguire un sogno non significa aspettare il momento perfetto, ma trovare il coraggio di partire anche quando si ha ancora un po' di paura, perché nessun artista, nessuno di noi cresce senza ostacoli, senza errori, orrori e senza quei famosi no che a volte fanno molto più bene di quanto immaginiamo. Poi abbiamo scoperto una cosa davvero affascinante: la musica non è soltanto qualcosa che si ascolta, è qualcosa che ci cambia, lo so, allena la mente, stimola la creatività, abbiamo detto, ci insegna la pazienza e ci ricorda che le cose più belle richiedono tempo. E forse è proprio per questo che una canzone riesce a emozionarci così tanto, perché prima di arrivare alle nostre orecchie ha già fatto un lungo viaggio nel cuore di chi l'ha creata. E infine ci siamo divertiti con la nostra classifica dei segni zodiacali.

sotto sotto ci dimostrano l'affetto con i gesti più sinceri. Io sono Annie Joy e vi ringrazio davvero per aver trascorso questo tempo insieme a me. Un grazie va anche a 12 artisti emergenti che avete ascoltato oggi. Continuate a sostenerli, perché dietro ogni canzone ci sono passioni, sacrifici e sogni che meritano di essere ascoltati. Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento con nuovi emergenti. Fino ad allora continuate a credere nei vostri sogni, ad ascoltare buona musica e soprattutto non smettere mai di emozionarvi. Ci salutiamo con Marty Parrish, che ci fa ascoltare Cattiva Abitudine, e poi c'è Diego Cassettari con la sua canzone Bambola di Pezza. Al prossimo appuntamento, ciao a tutti.

venti di guerra, ma lontani e distanti, siamo già in molti a dimenticarci.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti.

non è solo musica. È un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva. Il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando DJ Stefano.

0: Stefano Faz.
1: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Bin. Bentornati a una nuova entusiasmante puntata di DJ Heroes. Quest'oggi puntata italiana, puntata tutta al femminile con un duo d'eccezione che ha origini siciliane. Parliamo di Jolie e Assia. Il connubio musicale tra Giorgia Lipari e Assia nasce nel 2016, un incontro artistico fra due personalità diverse con un bagaglio musicale produttivo per certi versi opposto. La prima è un'eccellente pianista appassionata di Ludovico e in Audi e Debussy, era inizialmente la manager di Assia, un'eclettica DJ appassionata di chitarra ma anche cantante della voce graffiante quasi dark rock. Il risultato è un compromesso elegante ed incisivo, capace di produrre tracce uniche, remix imprevedibili, live magnetici. Ascoltarle e vederle all'opera è un'esperienza piacevole, sprizzano complicità umana e professionale contagiosa. Il loro essere polistrumentista diventa una trasfusione continua di suoni diametralmente opposti ma amalgamati con gusto. Quindi a voi questo set, che è composto da due episodi, uno registrato per Dizzes Live, è un marchio che somiglia molto a Circle, quindi dei set che sono incastonati in paesaggi incredibili a livello mondiale. Quindi la prima parte è realizzata ai Calanchi di Centurpe, in provincia di Enna, una zona veramente molto affascinante, e la seconda parte del set invece è una registrazione effettuata a Mykonos, a Cavo Paradiso. Allora, un buon ascolto e un buon ballo con Jolie e Assia, e arrivederci al prossimo DJ set. E Paolo Binda vi saluta cordialmente e vi augura buon ascolto.
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ed eccoci nella seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Quest'oggi abbiamo grosse novità, qualcosina di emergente della puntata scorsa, ma poi abbiamo i Bon Jovi, Journey, Lionel Richie, Queen, che più ne ha più ne metta. Incominciamo subito.

Partiamo con il brano della settimana, facciamo un salto nel 1992 con Bed of Roses dei Bon Jovi, una power ballad intensa e romantica tipica dello stile dei Bon Jovi nei primi anni 90. La canzone parla di amore, rimorso e desiderio di redenzione con un crescendo emotivo che unisce pianoforte, chitarra elettrica e cori. Per mesi è stata uno dei brani più passati in radio, entrando a pieno titolo tra le ballate rock più amate del decennio. Ancora oggi viene trasmessa regolarmente, cantata ai concerti della band.

Julia Regain con Star, il nuovo singolo nasce dalla collaborazione tra Julia Regain e Dani, già insieme in precedenti produzioni come My Memories e We Are Color. Stars è un inno alla connessione universale, un invito a riscoprire la nostra natura di Star Seed, figli delle stelle capaci di portare luce, creatività ed empatia nel mondo.

Open Arms dei Journey, una power ballad romantica costruita attorno a chitarre limpide e la voce emotiva di Steve Perry. Il brano trasmette un profondo sentimento di vulnerabilità e speranza nel potere dell'amore. Per decenni è stato un punto fisso delle playlist nostalgiche grazie alla sua melodia universale che parla direttamente al cuore.

Lionel Rich con Hello, brano romantico e struggente che ha conquistato le classifiche mondiali. Siamo nel 1994, la voce calda e vellutata di Lionel Rich si unisce ad un arrangiamento orchestrale che esalta il tema dell'amore non corrisposto. Il celebre videoclip con la studentessa ceca che scolpisce il volto del cantante ha contribuito alla sua fama. Le radio hanno trasmesso Hello senza sosta negli anni 80 facendone una colonna sonora di amori e nostalgie.

Ed è il momento di Nigra con Sud America, il nuovo singolo dei Nigra estratto dal secondo album A Piedi Nudi. Musicalmente Sud America prosegue l'esplorazione sonora del disco, un incontro tra rock acustico, influenze latine e ritmo mediterraneo, frutto del lavoro collettivo di Luciano Amodeo, Pasquale Caracciolo e Felice Christian Gangeri, con la prestigiosa produzione artistica di Daniele Grasso.

tanto qui non portano. I miei amici scherzano sulla mia palla ed io ci sto.

0: America, paese in desarrollo, 12 stati, 422 milioni di abitanti, tasso di povertà 33%, 5 lingue coloniali, soltanto 2 non europee.
1: Non gli abbiamo lasciato niente.
2: Sudamerica, Sudamerica, questo sole mi parla di te.
3: E state ascoltando On Air con voi Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi abbiamo delle novità del passato, qualcosina che abbiamo ascoltato la puntata precedente, ma soprattutto la cosa importante è la musica, la buona musica.

0: scritto una poesia che non... Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore solo una volta o tutta.
1: 1984 con Radio Gaga dei Queen, un brano che parla dell'evoluzione del medium radiofonico e del potere di unire le persone. Con un ritornello epico e sintetizzatori brillanti è stato accolto come un manifesto nostalgico della radio, fu un successo planetario ed è rimasto a lungo in rotazione diventando uno dei pezzi più iconici della band britannica.

Ed entriamo ora nel mondo dei Red Hot Chili Peppers del 1992 con Under the Bridge, una ballata toccante e profondamente personale che parla della solitudine e della dipendenza. La melodia riflessiva ha conquistato un vasto pubblico, portando la canzone a dominare le radio alternative pop rock dei primi anni 90, notoriamente già nella lista, ma ti assicuro che veramente rimane un simbolo imprescindibile.

Robin Williams 1997 con Angel, una ballata pop rock che ha lanciato Robbie Williams nella sua carriera solista. Si era appena staccato dai Take That. Angels unisce melodia semplice, parole profonde sul tema della protezione e della speranza. La voce intensa di Robbie ed il ritornello emotivo hanno trasformato il brano in un classico immediato. Alla fine degli anni 90 era uno dei pezzi più trasmessi in radio in Europa e ancora oggi resta una delle canzoni più amate dal repertorio pop britannico.

E chiudiamo con i Tears for Fear con Everybody Wants to Rule the World, 1985, un brano dalle sonorità sofisticate e malinconiche che affronta temi di potere ed instabilità con un ritornello immediato ed avvolgente. La produzione pulita e l'atmosfera sognante lo hanno reso uno dei pezzi più memorabili degli anni 80 e uno di quelli più trasmessi in radio.

E se avete dei consigli, volete ascoltare in particolare dei brani, perché non ce li suggerite ad onair@supermarketradio.it? Faremo noi la nostra ricerca sul web, faremo una breve descrizione del brano che ci avete chiesto e poi magari date anche il vostro nome, così vi salutiamo in diretta.

0: si conclude la seconda puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che su Amazon Music, Audible e TuneIn potrete riascoltarci, quindi le puntate vecchie, ma anche le puntate della settimana. Io vi mando un caloroso abbraccio, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Avete ascoltato On Air, appuntamento alla prossima settimana!
2: Hi, this is bassist producer Keith Satterfield, and you're listening to my new single E3, Eternal Wisdom, on Antenna Web Radio, the place to be, all day long, baby.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati cari amici, cari appassionati di sport, in particolare di calcio, con questa nuova avventura targata Radio Antenna Web. Chi vi parla è Antonello Tacconi, ci conosciamo sicuramente, Passione Sport, su queste, chiamiamole, frequenze internet, perdonatemi questa vecchia espressione tra il vintage e il moderno. Qui Grifo a voi studio, è la nuova creatura, la nuova rubrica settimanale di Radio Antenna Web, da cui il titolo già la dice gran lunga su di che cosa parleremo, ovvero di calcio, e in particolare parleremo del Perugia Calcio, quindi un programma dedicato a tutti gli sportivi, ma in particolare agli amanti del Perugia, dei colori bianco-rossi del Grifo. Noi seguiremo tutte le domeniche le partite in casa del Perugia, dallo stadio Renato Curi, poi andremo a prendere le interviste in sala stampa, avremo ospiti, colleghi, ospiti che parleranno del Perugia, tenendoci così aggiornati durante la settimana su quello che è il Perugia, la sua stagione calcistica che si sta avviando. E quindi cominciamo questo nostro programma sperando di catturare l'attenzione e l'interesse di voi che state ascoltando, e cominciamo a parlare appunto della prima uscita di questo Perugia. Un Perugia, come ben sapete, che quest'anno è stato, come dire, assemblato in tempo record, ovvero un Perugia che in precedenza ha dovuto avere quella che era un cambio di gestione, ovvero dalla gestione argentina di Faroni, del presidente Faroni, si è passata alla cordata Renato Curi con vari personaggi, in primis sul piano prettamente di direttore sportivo, colui che in questo momento sta assemblando, finendo di sistemare le caselle per dare la squadra migliore al mister Aimodiana, ovvero un ritorno, ovvero Alessandro Gaucci. Perugia che dopo le amichevoli estive a Bastia Umbra, l'ultima con il Guidonia, ha affrontato appunto di recente il turno di Coppa Italia contro la Vis Pesaro. Una partita che per la cronaca è terminata con la vittoria dei marchigiani per 2-1, i marchigiani di mister Gennari, che quindi hanno proseguito il turno a scapito dei grifoni. Una partita che però, ecco, Perugia non ha demeritato, anzi Perugia meritava probabilmente qualcosa di più, nonostante la squadra era ancora in ritardo di condizione fisica e atletica, viste le vicende che hanno portato a praticamente organizzare e acquistare giocatori in questi ultimi 10-15 giorni. Perugia che per la cronaca era andato in vantaggio al minuto 17 con la rete del giovanissimo Agnissan, uno dei giocatori più interessanti dei grifoni, aveva visto poi il pareggio di Berengo. Qui il Perugia non si era praticamente abbattuto, afflosciato, aveva cercato la reazione con Canotto, anch'esso uno dei migliori, ma nonostante tutto alla fine aveva subito il gol ai minuti iniziali minuti finali del primo tempo, in pieno recupero con dell'Aquila della Vis Pesaro. In realtà due gol che sono figli di una condizione atletica che ovviamente, quando la difesa non ha quei meccanismi, quei movimenti dovuti ancora a un ritardo di preparazione giusti, ovviamente paghi pegno con le reti. Detto questo, però, ci sono state date delle buone indicazioni e personalmente ritengo che questa squadra sia un po', come ho scritto in un commento scritto, una crisalide che possa diventare una bella farfalla biancorossa e spiccare il volo, lo speriamo tutti, nel prossimo campionato di Serie C che è oramai è alle porte la prossima domenica. Quindi un Perugia che di fatto ha mostrato nei vari Canotto, Conti, lo stesso Agnissan, soprattutto Quirini, veramente giovane anch'esso, un classe 2003 molto interessante, ha sicuramente mostrato le migliori individualità. Un Perugia quindi che ha saputo tenere la partita e che appunto ha sorpreso per questa sua capacità, questo giusto atteggiamento anche caratteriale e questa capacità di tenere la partita con un avversario, una Vis Pesaro squadra interessante con delle ottime individualità come dell'Aquila, Mariani, Nicastro e compagnia, che però si vede erano leggermente più avanti di preparazione. Quindi partita interessante, noi come al solito, come qui Grifo a voi studio, siamo, come dire, come al solito in realtà, come prima volta, perdonate, siamo scesi in sala stampa, dove per primo abbiamo ascoltato i vari protagonisti con l'allenatore del Perugia ai microfoni dei giornalisti. Noi eravamo lì a captare le interviste, ovvero Jaime Odiana, che ha parlato del momento della sua squadra e ha dato un giudizio anche sulla partita. Odiana che non è rimasto contento dell'eliminazione, ma allo stesso tempo ha riconosciuto delle ottime qualità alla sua squadra, che appunto è tutto ancora un laboratorio di intesa, di amalgama, ma soprattutto di trovare prima possibile la giusta condizione atletica, il giusto ritmo. Sentiamo in conferenza stampa Jaime Odiana.
1: Ma il giorno lavora su tutto, sono contento ma incazzato, perché la Coppa Italia comunque ti dà svariati aspetti positivi portarla avanti, e dispiace. È chiaro che se vogliamo essere giusti possiamo dire che è stata una partita bella, un'ottima prestazione, un atteggiamento, che è la cosa principale che io ho chiesto ai ragazzi. L'atteggiamento, dovevamo far capire immediatamente, anche in pochi giorni, che l'aria è cambiata, che l'atteggiamento è un altro. E sai, quando hai quel tipo di atteggiamento qua, può essere che la gara la fai meglio, ti possono anche venire uscire cose interessanti di quello che abbiamo provato. E dobbiamo migliorare tante cose, migliorare la condizione atletica. E la condizione atletica ti condiziona poi il fatto di essere più forte nei contrasti, anche di arrivare prima del difensore per fare gol. Ecco, essere più precisi nel calcio in porta. Ci sono aspetti molto positivi che li prendiamo, li mettiamo da parte, li mettiamo lì e ci lavoreremo, e altri aspetti da migliorare assolutamente, anche perché prendere due gol così da fastidio. Lo spirito di sopravvivenza dell'ultimo secondo, del fine del primo tempo, deve sbocciare, deve venire, e credo che con il campionato venga, perché il campionato comunque qualcosa di diverso mette dentro nella testa, nella concentrazione. Siamo contenti, ma piedi per terra, abbiamo fatto una buona partita, e i ragazzi devono darsi modo di dar forza a questo inizio. Ecco, che comunque credo che io li ho visti incazzati, ma allo stesso momento si sono detti: ragazzi, questa è la strada che dobbiamo portare avanti. Anche a fine primo tempo avevamo appena subito il 2-1 quando sono entrato, e l'atteggiamento che ho visto era quello: raga, dobbiamo continuare a fare questo, non possiamo fare altro, mettiamoci più attenzione. Ecco, tante volte ho bisogno anch'io, visto che ho avuto poco tempo, che siano quasi in autonomia ad avere certi atteggiamenti, non solo essere spronati, ma anche da loro deve uscire qualcosa di diverso.
2: Alla vigilia avevi detto: se vedrò il 5%, poi magari la seconda volta vedrò il 30%. Quanto hai visto?
1: No, oggi sicuramente ti lascia l'amaro in bocca, mai visto tanto. Abbiamo visto tanto, abbiamo provato anche delle cose un pochettino diverse, abbiamo rischiato perché abbiamo provato degli uno contro uno anche dietro. Non so dirti, purtroppo non ho anche io la piena consapevolezza di quello che può essere questa squadra, anche se la prospettiva e il potenziale secondo me diventa importante. Ma per il semplice fatto che la società è stata bravissima a scegliere i giocatori che più si potevano adattare, anche grazie al mio aiuto, adattare subito a quello che io richiedo. Perché se prendi giocatori che non hanno mai fatto questo modo di giocare, fai fatica. Invece ne abbiamo presi subito quelli che noi riteniamo che siano adatti. Rimango dell'idea che sarà difficile e complicato e ci vorrà ancora tanto tempo. Gli sprazzi sono importanti, l'atteggiamento è stato quello giusto, sono molto contento che sono usciti comunque, che la gente li ha applauditi. Io credo che questo sia un segnale, forse quello più importante della serata.
3: Ciao mister, Nicola Agostini, Umbria TV.
1: Ciao.
3: Prima dei due gol quasi te lo sentissi, dei due gol subiti, stavi quasi per entrare in campo, cioè hai lasciato l'area tecnica, perché ti eri accorto di che cosa? Sia prima di quel mezzo errore di Riccardi che prima dell'azione che ha portato al gol.
1: Perché ormai le sensazioni, ci eravamo abbassati molto in quel momento lì, stavamo un po' respirando, ma d'altronde non potevamo chiedere diverso. In questo momento la non conoscenza ti porta anche alle mezze palle, vado io vai tu, e in questo momento qua pigli il gol. Sono convinto che con più conoscenza che avremo, anche con il portiere che è arrivato da pochissimo, io credo che troveranno anche molta più sintonia nelle mezze misure, nei mezzi palloni, nei mezzi spazi, che oggi invece Mario aveva un po' sofferto. Il secondo gol lo vado a rivedere, ma è una palla che è passata, la prendo io, la prendi tu, la prendo io, la prendi tu, la prendono gli altri. Ecco, quindi queste sono proprio da poca conoscenza.
0: Altra domanda poi è stata fatta sulla ricerca dei tiri piazzati, su come è considerato mister Diana a Nissan e anche sul momento della squadra. Insomma, anche qui mister Diana ha avuto modo di raccontarci il suo modo di vedere il calcio, di vedere quindi questo discorso dei tiri e anche un giudizio su Nissan.
1: No, lo ricerco anche perché ho dei tiratori, se ce li ho, Gabasci, la linea, insomma, ho dei tiratori. Uno anche perché la ricerca è quella di provare a produrre gioco che deve avere un finale, altrimenti sono continue ripartenze, a volte si forza anche il tiro per, ok, se sbagliamo ci rimettiamo, ci risistemiamo. Però ho dei calciatori che hanno nel balistico, secondo me, dei colpi importanti, anche sulle palle inattive, secondo me possiamo fare meglio, noi abbiamo battute tante, e possiamo fare meglio, ma ripeto, abbiamo messo il punto su poche cose, quello che abbiamo fatto è stato provato, e hanno provato a farlo, e il problema è che se dopo ci metti troppi concetti il rischio che cominciano a scontrarsi tra di loro, e bisogna anche essere molto cauti nel mettere troppe informazioni al calciatore. Ne sono arrivati 13 in due settimane e sono convinto che ne arriveranno altri, quindi

0: intravediamo la possibilità di darci una mano. E deve solamente capire, insomma, che adesso si sta affacciando a noi e sta cominciando a lavorare con i grandi. E soprattutto i grandi devono capire, i ragazzi giovani, che i grandi hanno bisogno di portare a casa lo stipendio a fine mese, lottano per ogni cosa in Serie C. Quindi devono marciare a 200 all'ora e sfruttare le occasioni. 10 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Lui stasera è stato bravo.
1: Le domande successive sono state rivolte al mister, riguardavano il discorso dell'attacco, se così com'è questo attacco ha bisogno di ulteriori rimpolpamenti, rinforzi, o può funzionare così. E poi gli è stato chiesto anche per quanto concerne il discorso portieri, se l'arrivo di Zlezny è preferibile a Moro nella prima partita di campionato. Quindi il discorso di mister Diano è andato sia sul reparto offensivo che su quello dei portieri.
0: Ma allora, mancano gli attaccanti perché numericamente mancano nel ruolo, quindi, ma se ce l'ha, lo sa perfettamente ed è conscia del fatto che bisogna trovare quelli giusti. Io ho sempre detto, non bisogna fare acquisti spot, non abbiamo bisogno di rendere conto e far vedere che facciamo cose che a volte nel mercato di Serie C avvengono, cose veramente assurde. No, numericamente dobbiamo mettere dentro qualcosa, ma il gol posso fare anche gli altri, oggi non abbiamo fatto gol con gli altri, quindi può fare gol i centrocampisti, i difensori, gli esterni. Abbiamo creato delle importanti occasioni, in questo momento non le abbiamo finalizzate. Io credo che dovremmo arrivare anche noi con un paio di tocchi a vincere una partita anche noi, si arriverà anche a quello. Noi abbiamo due portieri giovani bravi, secondo me, e come tutti i portieri giovani devono migliorare in tante cose, però bisogna anche farli giocare. Detto questo, vediamo questa settimana. Io non posso dirti adesso questa cosa qua, però mi sono piaciute alcune cose, altre meno, chiaramente, ma anche per lui non è assolutamente facile arrivare tre giorni, essere in campo con difensori che non conosce, con esterni che non conosce. Ci vuole un attimino di tempo. Sicuramente Moro ha più esperienza sotto questo punto di vista, ha sicuramente più conoscenza.
1: Nelle battute finali di questa conferenza stampa c'è stato anche uno spazio un po' per il discorso del modulo tattico, dove gli è stato chiesto se il 3-5-2 sarà anche confermato o verrà modificato a seconda delle esigenze, e anche del fatto, ecco, come mister Diana ha parlato anche di come lui considera la difesa 3, se con un approccio difensivo ed offensivo. Sentiamo queste osservazioni del mister sul piano prettamente tattico a domanda sul modulo 3-5-2, se verrà o meno confermato anche nelle prossime gare.
0: Sì, assolutamente, ma anche perché, insomma, adesso calcio moderno, con tutti gli scienziati che ci sono, dire faccio questo, faccio quell'altro. Noi cerchiamo di costruire la squadra almeno per sapendo che c'è sempre un piano di riserva o comunque c'è un altro modulo di riferimento. Dopo, a me piace la difesa 3 e da lì faccio fatica a modificarla. Poi la partita ti porta anche a andare a 4, per carità. Però se abbiamo le caratteristiche, noi credo che questa squadra, con i giocatori che potranno arrivare, che abbiamo in testa noi, se arriveranno, ti puoi disporre tranquillamente con un 2-1, un 1-2, con i due centrocampisti. Insomma, secondo me c'è la possibilità anche di portare avanti qualcosa di diverso. Sì, perché io la difesa 3 la reputo, rispetto a tanti altri, molto offensiva. Invece tanti la pensano molto difensiva, invece io la interpreto molto offensiva. È una questione di interpretazione. Io il calcio credo che si inventa poco, bisogna farle, a volte è molto più semplice di quello che noi pensiamo, e tante volte dovete sapere che la squadra fa cose che anche l'allenatore non gli chiede, ma le fa, perché l'autonomia un pochettino devono anche averla i ragazzi in campo. Tutti i ragazzi non giovanissimi hanno una certa età, una certa autonomia di scelta la devono pure avere anche in campo.
1: Poi il mister si è soffermato a precisa domanda su Quirini, che è Ettore Quirini, classe 2003, che è stato decisivo nell'azione del gol sul palo di Quirini a Nissan, ha poi trovato il tapine vincente del momentaneo vantaggio del Perugia. Quirini che però si è messo veramente in evidenza, questo ragazzo 2003, 23 anni, anche per la sua velocità, il suo

0: gioco nella fascia, dove ha servito assist in un molto bello su, mi pare, su Canotto. Quindi gli è stato chiesto se Quirini poteva somigliare a lui, ad Aoi Modiana, come giocatore, e il mister ovviamente scherzosamente, insomma, fino a un certo punto ha parlato anche di Quirini.
1: Me l'hanno già detto. Ma beh, ha delle belle caratteristiche al mio modo di giocare. Sì, mi assomiglia un po'. Ero quel tipo di giocatore così. Ecco, glielo auguro, a lui, glielo auguro.
0: Le ultimissime battute finali sono state date, una domanda è stata chiesta: quanto al mister piacciono i cosiddetti braccetti esterni, cioè quei giocatori, oggi vengono chiamati braccetti, che riescono a far salire la squadra, a giocare sulle fasce, tanto per essere chiari, quanto piacciono e quanto siano importanti nel suo modulo calcistico, nel suo modo di vedere il calcio e di costruire questo nuovo Perugia. Anche quest'ultima riflessione, a mio parere, ci ha consegnato un allenatore con delle idee molto chiare, che sicuramente ha in testa un Perugia ben definito e soprattutto con giocatori che sono stati presi, come dire, considerando proprio le caratteristiche del gioco, del tipo di gioco che mister Aoi Modiana vuole mettere in campo.
1: Sì, a me piacciono, credo che alla fine siano quelli che corrono di più di tutti. Mi volevo vedere i dati. Secondo me hanno più possono avere le propensioni di fare anche dei gol. Nel mio passato i braccetti riuscivano ad arrivare vicino alla rete.
2: E quindi questa caratteristica?
1: Ma io in questo momento qua ho Mega, che può giocare che sta giocando in quella posizione lì. C'ho anche Rondolini, che è un ragazzo secondo me molto interessante, che anche lui ha quelle caratteristiche lì di voler entrare dentro il campo. Poi è un po' quanto li coinvolgi, quanto li convinci a fare determinate cose. Di là adesso sta giocando Toz, abbiamo anche Stramaccioni, che credo rientri a pieno regime settimana prossima, e abbiamo Papazov, che ancora non avete visto, che è un giocatore molto molto interessante, che ha doti di anticipo e ripartenza. Ecco, la ricerca è anche di avere fisicità, forza e anche per le palle inattive, ovviamente, per essere anche belli forti quando andremo sulle palle inattive.
0: In sala stampa poi è sceso anche Luigi Canotto, giocatore che già lo scorso anno faceva parte del Perugia nel mercato di gennaio, giocatore che era partito bene nella scorsa stagione per poi calare nel finale, e che invece con la gara di Coppa Italia con la Vispesaro ha mostrato una grandissima vivacità in campo, occasioni, capacità di ripartire botta su botta, come si dice, nei contropiedi, nelle ripartenze. Giocatore che quindi ha analizzato nei microfoni della sala stampa la sua prestazione e la partita del Perugia. Sentiamo cosa ha detto di questa partita.
3: Abbiamo fatto secondo me una bella partita. Sottolineiamo gli aspetti positivi, che sono quelli che poi rimangono. Appena finita la partita siamo andati negli spogliatoi convinti di aver fatto una bella partita. Abbiamo creato tanto, oggi ci teniamo tutte le cose positive che abbiamo creato, perché secondo me se siamo questi qua è un buon inizio, ci sono tanti ragazzi nuovi e quindi tante situazioni di gioco che ancora si devono capire bene, però sia a livello personale che a livello di squadra sono molto contento per la partita che è stata fatta.
0: A Luigi Canotto poi gli è stato espressamente chiesto un po' di come si sente in questo momento, essendo stato prima quasi un sicuro partente e attualmente invece avendo disputato una prova di Coppa Italia veramente molto molto bella. Canotto, ecco, come si sentiva e qual è la sua situazione nell'attuale Perugia. Lui è stato molto sincero nella risposta, proprio mettendo in evidenza quello che sarebbe stato se fosse rimasta la vecchia proprietà e quello che è la sua attuale situazione nella rosa del Perugia 2026 e 27.
3: Io devo essere sincero, con la vecchia proprietà sapete tutti quanti che sicuramente non sarei qua, quindi non ero qui. È subentrata una nuova società, subito il direttore, il mister e tutti quanti mi hanno fatto capire l'importanza, hanno creduto tanto in me. Sono veramente contento di questo e devo dire che devo ricambiare come ho fatto oggi, ma in generale penso che adesso c'è bisogno solamente di pedalare, di cancellare quello che è stato, quello che è stato, diciamo, i 3 mesi che sono stati fatti qua da me. Quindi per il momento sono contento che sto bene e speriamo di continuare così.
0: E in queste battute finali Canotto ha parlato anche un po' di quella che è la sua posizione in campo, di quale posizione, di che tipo di gioco vuole mister Aimoriana da lui, e ha parlato anche del gol che nella partita di Coppa Italia non è venuto fuori, che quando c'è bisogno di fare gol bisogna farlo. Insomma, ha parlato del gol perché poi è la linfa, l'ossigeno per ogni attaccante che si rispetti, compreso il nostro buon Luigi Canotto. Sentiamolo quello che ha detto di questo e di altro in queste battute finali della sua conferenza stampa.
3: Sì, sì, sto bene. Poi sono contento perché il mister mi ha dato, diciamo, tanta libertà davanti. Mi ha dato modo di svariare un bel po' dietro la punta, se ci sarà una punta di peso, se magari si giocherà in un'altra maniera, non lo so. Però sono contento perché è arrivato una mentalità nuova. Quindi tanti ragazzi che sono arrivati, tanti ragazzi forti, che si sono subito calati nella realtà e oggi hanno visto la piazza di Perugia cos'è. Noi quelli che ci siamo un po' io da poco, però anche gli altri, Mega, Tozzo, hanno fatto capire l'importanza di questa piazza, quindi adesso c'è solamente da camminare dritti e pedalare per un obiettivo molto importante che abbiamo quest'anno. Sì, sì, come ho detto, il mister mi utilizza come seconda punta, però posso svariare, posso andarmene anche sull'esterno, poi in base anche all'avversario, perché sai, alcune volte magari l'avversario ti viene a prendere in una determinata maniera, quindi c'hai modo di svariare, però sono contento che, ripeto, il mister ci ha dato concetti importanti che piano piano stiamo assimilando come gruppo. Noi siamo focalizzati su un inizio di campionato importante, perché dobbiamo fare capire a tutti che non è il Perugia dell'anno scorso, ma quest'anno è un altro Perugia con un'altra mentalità, con i piedi per terra sicuramente, però siamo veramente un bel gruppo, sta nascendo un bel gruppo, sono contento, piano piano si vedono anche i risultati e il gioco in campo.
0: Infine, ultimissima battuta di Canotto sulla partita di Coppa Italia, se erano meno dispiaciuti della loro uscita, quindi ecco quello che ha risposto in questa battuta finale.
3: Sì, sì, no, noi eravamo molto dispiaciuti, come ho detto prima, ma più che altro per l'incazzatura, perché incazzati ma felici per quello che abbiamo creato. Però ovviamente l'amaro in bocca c'è, perché sappiamo che comunque è una competizione importante, se arrivi alla fine la vinci ovviamente. Però oggi noi ci teniamo quello che abbiamo creato, ripeto, sono contento di tutta la squadra.

0: E infine, per chiudere questa disamina della conferenza stampa post gara Perugia-Vispesa, lo ricordo, persa dai Grifoni per 2-1, quindi l'eliminazione del Perugia dalla Coppa Italia, abbiamo avuto il piacere di ascoltare in sala stampa un altro protagonista di questa partita, ormai giocatore dell'anno scorso presente, il playmaker Riccardo Alginetti, che ha parlato del suo nuovo ruolo nel 3-5-2 di Aimo, se si trova bene o meno, di quello che è stata la partita e di quello che è stato, che sarà anche il prossimo impegno con l'Ostia Mare e del futuro quindi del Perugia in questo percorso del nuovo campionato. Ascoltiamo quello che ha detto.
1: Sicuramente, come ho detto tante volte, il ruolo del play è mio, cioè ci sono cresciuto. Poi ovviamente il mister ci mette in condizione di giocare bene e si è visto oggi, infatti oggi vedo solo lati positivi di questa gara, a parte il risultato, però ci sono giocatori con cui ci alleniamo da 3-4 giorni, quindi dobbiamo conoscerci. La Vispesaro è un mese e mezzo, credo, che si allena al completo e si conoscono bene da anni, quindi comunque sì, play è il mio ruolo assolutamente. Ma io credo che con il lavoro, con lo spirito di sacrificio, si possa fare un grande campionato. Ovvio che tutto ciò dipende da noi, da come ci troveremo insieme durante l'anno, nei momenti negativi, nei momenti positivi, però vista la gara di oggi, anche dal campo, ma credo pure da fuori, ci sono tante cose positive. Appunto tenendo conto di quello che ho detto prima, che ci conosciamo da veramente poco, quindi credo che ci potremo divertire. Sulla condizione fisica dobbiamo ancora arrivare alla condizione ottimale, però vista la partita di oggi magari dovevamo essere un po' più cinici davanti, ma non vuol dire gli attaccanti, vuol dire tutti, perché le occasioni abbiamo avute, qualche cross magari se avessimo attaccato l'area un po' più cattivi saremmo riusciti a ribaltare la partita, però sono sereno, sono felice della partita di oggi, dei miei compagni soprattutto. Cioè, da dopo Forlì è finito un capitolo, ora ne inizia un altro, completamente diverso, perché devi fare così per forza. Il passato è il passato, adesso devi ripartire da zero. C'è ovviamente adesso un po' più chiarezza rispetto a come è partito l'anno, perché comunque è partito in un modo un po' strano, però adesso c'è chiarezza e quindi non ci sono più alibi. Bisogna andare dritto per dritto. Io sono convinto della squadra che siamo, perché lo vedo ogni giorno in allenamento, conosco i giocatori che sono arrivati, credo ne arriveranno anche altri da quello che leggo, quindi non credo che abbiamo niente in meno rispetto alle altre, però ovviamente bisogna dimostrarlo sul campo, non a parole.
0: E questo è stato Riccardo Ladinetti in conferenza stampa nel dopo Perugia Vispesaro di Coppa Italia. Quindi, ricapitolando, una partita che ha messo in luce un Perugia che parte con il piede giusto, non in termini di risultato perché è stato eliminato dalla Coppa Italia, ma in termini di atteggiamento, di approccio, e anche in questi giorni che vedremo, che ci separano dalla partita di campionato, dalla prima con l'Ostia Mare in casa, ovviamente ci sarà per Aimo Diana da intensificare queste sedute di allenamenti, proprio perché è un Perugia in rodaggio. Noi abbiamo concluso questa prima puntata di Qui Grifo a Voi Studio, dove abbiamo esaminato la partita di Coppa Italia, che ha visto il Perugia soccombere per 2-1 contro la Vispesaro e quindi uscire dalla Coppa Italia, ma abbiamo sentito delle parole di Diana, dell'allenatore mister Diana, di Canot, di Ladinetti, qual è l'umore, il tipo di aspettative, il percorso, il passato, il presente e il futuro, che speriamo sia roseo, possa appunto avere questo nuovo Perugia 2026-27.
2: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
3: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web Buon Natale!

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Aurora Baldini, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Distanti.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Goodbye now. ラジオ。
1: Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maglio e con l'augurarvi una buona estate vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetti 19-20. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Anche noi, dopo aver ascoltato questo Vangelo, siamo chiamati a rispondere: chi è Gesù per noi? Don Fabio Rosini ci aiuta con la sua riflessione a rispondere a questa domanda. Il luogo della professione di fede di Pietro è l'odierna Banias, che allora come oggi era il sito di tre santuari di epoche diverse per il culto dei Cananei, dei Greci e dei Romani. In questo Pantheon, a cielo aperto, Gesù chiede ai discepoli di riconoscere la sua identità, perché la fede si professa di fronte alle idolatrie. Il cristianesimo dei martiri si manifesterà così in ogni epoca, proprio nei luoghi più estranei e ostili. Il nucleo del sito è una grotta dall'aspetto inquietante, dove una sorgente di tipo carsico appariva e si inabissava per ricomparire più a valle. Da qualche anno la sorgente è ulteriormente sprofondata, ma era ancora operativa non più di 20 anni fa. Sorvoliamo sui macabri particolari del culto cananeo, ma quella bocca di roccia in cui l'acqua veniva inghiottita era immagine degli inferi, del regno della morte, ed è per questo che Gesù ne parla. Gesù imposta il dialogo come verifica della percezione della sua identità, e questo diviene un test per i suoi discepoli, provocando la luminosa risposta di Simon Pietro. Il gioco che si crea è su chi sia chi, ossia sul nome di Gesù prima e sul nome di Simone poi. Cosa c'è di mezzo? I nomi nella Bibbia

riconducono alla paternità e Simone, che è figlio di Giona, sa che Gesù è figlio del Dio vivente. Per questa conoscenza Simone cambia definitivamente nome e diviene fondamento per la fede di tanti altri. San Giovanni Paolo II diceva che divenire pietra vuol dire divenire luogo di passaggio perché gli altri arrivino a Cristo, secondo il vero significato di pontefice, ossia ponte. Ogni cristiano, sacerdote per il battesimo, è chiamato a essere roccia per la fede altrui, luogo di transizione per il Padre. Ma questa conoscenza di Cristo, che può provenire esclusivamente per dono del Padre, né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, è anche e soprattutto un'opera di Dio in noi. Su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Cristo la edificherà. La Chiesa è un'opera di Dio, ma questa Chiesa ha una prerogativa che viene resa con «le potenze degli inferi non prevarranno su di essa», ma che alla lettera recita «le porte degli inferi non prevarranno contro di essa», come la vecchia traduzione della CEI riportava. È una notazione pedante? A ben vedere si tratta di un completo rovesciamento di prospettive. Mentre la nuova versione fa pensare che le potenze degli inferi attacchino la Chiesa, ma non vincono, nel testo originale la battaglia si volge alle porte degli inferi, a Banias, dove c'è quell'orribile bocca del nulla che sembra mangiare tutto e costringere alla paura e all'idolatria. Quelle porte non resisteranno. La Chiesa strapperà gli uomini alla morte, tirerà le persone fuori dalla loro tenebre. Così, infatti, gli orientali rappresentano la risurrezione, Cristo che tira fuori Adamo ed Eva dalla bocca nera degli inferi. Pietro conosce Cristo perché il Padre glielo rivela e conoscere il Signore vuol dire conoscere la via per tirar fuori l'umanità dal buio.

squarci di luce termina qui. Vi auguro a tutti una santa giornata e vi aspetto tutti domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Giovedì sempre con Squarci di Luce dalle 22 alle 22.15 e venerdì con Salve Brava Gente dalle 22.30 alle 22.45. Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

quante canzoni buttate, quante parole sprecate. Forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti, perché finirebbe in pareggio. Mi piace guardarti, perché non c'è niente.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

Sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.